0: Addis Allah, Addis Awi, Addis Immortali, and Alina Ordinia Volga. Addis Allah, Addis Awi, Addis Immortali, and Alina Ordinia Volga. Addis Allah, Addis Awi, Addis Immortali, and Alina Ordinia Volga. It's all. Mulei. Intitis mana danis sacramentum addes, piti batia catina deem la inuna, reis besahat adamnum miseri, oblingi batai batana, nix bul frot al fidua le taitna, bi Christus idna,
1: amen,
0: il mulei macum, e beri comalla lista collos, miseri, live, o le Spirito Santo,
1: amen,
0: sab micro arcangelo, la vita, Kunin tlain una sana kontrol hasil kita si satu mon. Eras no Allah di salbu berhen jela ofos. Sema. Pleh terinfern le sitan le spirit is in alora. Jela fi dinia terfen terlewe am. Moru fi pace ta Kristus.